0: Tropical Hit, tu época.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?